0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaiginache ayaganaso
1: 911
0: Nasak awayaten na roxelaktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Damay che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi

0: Chaatina, Witlawen, Tohlanuaili, Watlok Lat Asa Ael, Toh Ischeta Chutam. Chahawetes una Tohleichako, Watlok Lat Ona Hop Numeluna.
1: 36 24 97 08 52.
0: Chelawen Toha Elnisa, Lama, Watlok Lat Ona
1: 911.
0: Chekalote Yasuele Sani, Iuseche Lat Ona El Trilota. Withote wuye che lat ona el toha islo. Che totsite ameh iwuse che lanahit with is che lat ona el toh tachut la ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.